0: hear that?
1: I do.
0: If you feel it,
1: then you live it.

0: Questa è One Night, ha mixato Elio Milani.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 827 88 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

Stay One Night, mixa Elio Miranda.

URBEX, abbreviazione di Urban Exploration. È l'attività di esplorare e documentare strutture artificiali in stato di abbandono e solitamente inaccessibili. Oggi parliamo di questo mondo particolare. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

L'esplorazione urbana, ma di cosa si tratta? Non si tratta solo di vecchie case. Il mondo urbex comprende una vasta gamma di siti, ville, palazzi storici, spesso ricchi di affreschi e di arredi originali. Siti industriali come ex fabbriche, centrali elettriche, strutture dismesse come ospedali, manicomi, orfanotrofi. O infrastrutture urbane come tunnel ferroviari dismessi, bunker. Avete mai esplorato in vita vostra qualcosa? Vi siete mai trovati davanti a un cancello chiuso di una villa abbandonata apparentemente?

Il vero esploratore urbano ha anche un codice etico. Non è scritto, ma si riassume nella frase: scatta solo foto, lascia solo impronte. Qui si celebra il fascino estetico della decadenza, il brivido dell'ignoto, esplorando luoghi dove il tempo si è fermato. Non devastare, lascia solo impronte, impone il rispetto assoluto, vietato rubare o vandalizzare. L'esplorazione urbana è un'attività rischiosa per pericoli strutturali, tipo crolli, o legali, tipo violazioni di domicilio. Ma la vera etica dell'esploratore è trasformare la visita in una missione di memoria storica, preservando la bellezza dell'abbandono, solo attraverso la fotografia e il silenzio. Preservare la memoria storica, senza forzature, perché qualsiasi porta chiusa ermeticamente rimane lì. Non si forza. Ma qual è il kit dell'esploratore? Voi cosa immaginate? Interagite con noi, entrate nella nostra community. Voi piccoli esploratori, ovviamente con le cuffie e con la musica.

Qual è il luogo abbandonato più incredibile o spaventoso in cui siete mai entrati? Avete mai trovato un oggetto personale, una lettera, una foto, un giocattolo che vi ha fatto riflettere sulla vita di chi abitava in quel posto? Vi è mai capitato di sentirvi osservati o di sentire rumori spiegabili durante un'escursione?

Interagite con me, sono curioso. Imagine Dragons, Thunder. Il tuono.

Silvia da Lauriano nel Basso Monferrato ha fatto Urbex a Castello di Lauriano. Brivido entrando nella chiesa di famiglia abbandonata agli animali. Secondo voi perché la natura si riappropria degli spazi umani? Perché la decadenza rende tutto più affascinante? Cosa vi spinge a cercare tra le macerie? E soprattutto, avete il kit dell'esploratore? Tra poco ne parliamo, intanto i cattivi sogni di Teddy Swims. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Be the One, Dua Lipa. What else, dice in televisione, rubando la battuta al noto testimonial di quella marca di caffè. Silenzio, polvere e storie dimenticate oggi a Viaggiando. Un viaggio dove il tempo si ferma. Beh, l'attrezzatura essenziale per esplorare in sicurezza comprende delle torce potenti per navigare in ambienti senza luce, la mascherina FFP2 o FFP3 contro polveri e muffe tossiche, scarponcini robusti per proteggere caviglie e piedi da chiodi o vetri, guanti da lavoro per rimuovere detriti e proteggersi durante le arrampicate, kit di primo soccorso. Ma quali sono i posti più abbandonati visitati in Italia?

The Subway Chapel Roan. Siete curiosi? I quattro posti più visitati in Italia. Apriamo i cancelli.

Ordinary. Tra le colline toscane sorge un gigante di pietra che racchiude uno dei capitoli più intensi dell'urbex italiano, l'ex ospedale psichiatrico di Volterra. Esplorare Volterra significa muoversi tra reparti dove ancora si leggono cartelle cliniche e si vedono vecchie barelle arrugginite. Il cuore di questa tappa è il padiglione Ferri, dove visse Oreste Ferdinando Danetti, conosciuto come NOF4. Non era un semplice paziente, era un astronauta mentale che ha lasciato ai posteri un'opera monumentale. Utilizzando solo la fibbia della sua cintura, Nanetti incise un muro esterno del padiglione con un graffito lungo 180 metri. Un racconto sull'origine dell'universo fatto di messaggi telemetrici, citazioni spaziali, figure umane. Un diario a cielo aperto dove realtà e delirio si fondevano. Il cemento oggi sta sgretolando, quindi l'urbex ha un ruolo cruciale di documentazione visiva. Prima che il tempo cancelli definitivamente questo capolavoro. Il silenzio è spezzato soltanto dal fruscio dei rami che invadono le stanze. È la natura che le crama i suoi spazi avvolgendo nel verde ciò che è stato un luogo di sofferenza e oblio.

Urbex dà voce ai giganti addormentati. Oltre quella polvere c'è una memoria storica.

Abbandoniamo il silenzio di Volterra per salire sulle colline lecchesi, dove sorge Consonno, il borgo che doveva diventare la Las Vegas della Brianza. Qui si racconta il fallimento di un'ambizione smisurata, il sogno del Conte Bagno. Mario Bagno, eccentrico imprenditore degli anni 60, acquistò l'intero borgo medievale radendolo al suolo per costruire la città dei divertimenti. Un minareto arabo, galleria commerciale stile orientale, un castello medievale. E per pochi anni Consonno fu la meta del jet set tra luci, ristoranti di lusso e musica H24. Il destino giocò d'anticipo la natura e rispose con una serie di frane che negli anni 70 distrussero l'unica strada d'accesso, isolando il sogno del Conte Bagno. Consonno è ancora lì, una città fantasma surreale dove il minareto svetta arrugginito e tra le erbacce i resti delle sale da ballo coperte da graffiti. Camminare per la via principale di Consonno è come esplorare un set post-apocalittico. È una meta iconica per chi cerca il fascino del kitsch decadente. Beh, a due passi Consonno, si potrebbe anche organizzare una trasmissione live.

basta girare le lancette al contrario. Turn back the clock, Jonet's Jazz. Siete su Viaggiando nei Tenderi di Show col vostro esploratore urbano, Saverio Lombardi.